Mexico. Time now is 10 minutes past the hour at 7 o'clock. Current temperatures outside studio is 73 degrees. 야티상스탄키카란시시자로 KTB 89.7 FM 다나니짜게 이야니스나 다할준비 라오스킷 세스나워신데 엘킷 아르토 이야치스티노 아트카키 이야니스킷 아토 이야 다한네 단른기 디 미니애폴리스 이 아르 다한네 이야 디 former leader 이 아지 이야 디 미니소타 치 디 non-profit Gishi Ajiya di sins with Ilya di Vichendi Kasta Dizdinana Kina Kai Iyadi Wadi Hut Saja Gishi di Baro Ibiye Azri Iyadi Slingering Gishi di Nakitinizatino Shlatin The Mili Azri Fraud Case Ardi Aimi Book Iyashidi Ilwasti Feeding Our Future Yoliego Ishi ita iati claim I aji provided di milil tego. I aji meals di bichel chine I biye di nidin. I aji din zinke di biye I aji pandemic. Arashi bi appeared at zadi Thursday gi biye I aji Minneapolis che di federal court. Arba got it ahi I aji iya argued I la. She bin ye iya di sentence. Kishi iati to belako. Ia di tkaat nachai anigos I aj ia di unfairly I aj di painted alia I aj di mastermind ar authorities not nishis ga nasta I la di charges ebik ej di ashla atah nantla il tego ia di accused gishin aj di fraud ebi di received I la di federal payments ebin ye ashla atat ego di social service ebi Minnesota je Ia da nigo ia ia cita haza a.

FM 89.7 Empanio, New Mexico. Yate a bene. Good morning. Good morning. Ade na da isolts agi yate a bene do leh a koshid e yalot neve. Da al ke digit e yan neve ashlato asnego ol kil 5:30 AM yate a bene do leh a doshid e ya benegi e yashin neve. Na nish aja eid ea na da hotlon do lil nage re majishid ea alchinen da iltha at ende nage da huis ago da alts ago alchinna kitsa da da yoltha gin da iltha god oshid ea aja na de ahto lil go chayushid ego na alchinen jonago oltha bina nish ada yilda ko kuja ea nage high school eid ea aja el tona nish adadza adot ega nge did ega ag ege ena hol jiz go ado bitzil ol tkhajishit ego ega dila aja wa shi hana da id la go ed ega at f nge na kre bike ya cha ed ega da haneta e aja ega dide sato ed ega World Cup deis ato des United States do Canada aja ihi ol de dolel na da zidigi biye dolel dane ako kuja North America ja soccer ed a yedo e alchina aja yen da nenegi e dehat zahagot eda nela neve Mexico ja e soccer yo yen da nego hat o ea paha nela ako di ea Mexico sheet ea trago aja ea stuin da nenegi World Cup tra hat ego shid ea da nenegi in da hat ego de yil ato leila Mexican soccer e she yet anle alkeda 19th century ako ea di anat e dane Mineral de Monte de lila e she British aja ea di de hada gejin da nda nishigi e she di jolpe na nenegi kut ego bits ato ea yit higi ea te da nila ato ako di shid ea neve 1982 ita ea football club e khada bizi spot da nila ato ako e aj shi ea di de neve soccer aj da si ego e a desne da nila ako di ea soccer jo e bebi vaki aj khata kiedigi ed e a cornish pastries a yo a sto a de in de da ne ed an a vena kreje het ego ed e a yita hos a da ne go hot o ed e a aj a ba hane go ed e a t e la sto ko ed o e aj a did e a sto be e a kes aj da hosit a do le KTB FM pan

Yet is got alt egi e agi evaluation e a di qua e be ye she e a di comfort e agi di aqua a ho one je aro e a di e a experience e a di clinical e agi del inje she agi e a la do ranta ka e agi di e a ho one je